Nero sulla macosa. Anumuna, sisi ya u, ya sulla macosa. Amuna yeye, amuna yeye, koma, sulla macosa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sulla macosa.